Finte promesse vecchie, oltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.